chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi chiedo, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Figaro, sono qua. Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando battisse sotto le fulmine sono affettato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Bravo figura, bravo malissimo, bravo figura, bravo malissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Bravo figura, bravo malissimo, bravo figura, bravo malissimo, a te fortuna, a te fortuna.